0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estamos en tu playlist. Turquesa Pop 102.7. Feel Your Music.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estamos en tu playlist, Turquesa Pop 102.7, Feel Your Music.